baru, ibu Siti sama Papa Tali di Smoli, Lika di Smoli, baru lagi Bu Ratna di Labuan ke keluarga.